Epukavimi na mita kunya se priara ama. Ho umise teko ipepo parava peña hati. Dera tu ipukwape guare uninte o ipu ayukava. Ha ipepo akaminte. Omu akise temo koi panambi.